0: Mela mano mi akiso mela.
1: Mela mela no mi akiso mela.
0: Mela mano mi akiso mela.
1: Mela mela no mi akiso mela.
0: Waro kanale.
1: Mela.
0: Awari manale.
1: Mela.
0: Amore si resione.

0: Mela melo nyogi so mela.
1: Mela melo nyogi so mela.
0: Mela melo nyogi so mela.
1: Mela nyogi so mela.
0: Waro kanale.
1: Mela.
0: Warimanale.
1: Mela.
0: Amore si resiale.

0: the Angelus in Asian language.
1: Era biomo bielimi no hiari.
0: Isai.
1: Ehi bialema tama Maria.
0: Ora omo shai hawa bie.
1: Tue Maria, gracia avon. E bialema nye dia. Andiro mwenye wegwe ni kuri we. Iro mwana no mekele ni Jesu.
0: Maria no hiari, no se no blua. Human lebe, vejaina, bie go myself.
1: Udibu bialema ki.
0: Joye bongo etai.
1: Tue Maria, gracia avon. E bialema nye dia. Anira mwenye wegwe ni kuri we. Iro mwana no mekele ni Jesu.
0: Maria no hiari, no sento blua. Mwane lebe, vejaina, bie go myself.
1: Jesus Christi kionre anaguna bima.
0: Abia oda nye wegwe ma.
1: Tue Maria, gracia avon. E bialema nye dia. Anira mwenye wegwe ni kuri we. Iro mwana no mekele ni Jesu.
0: Maria no hiari, no sento blua. Mwane lebe, vejaina, bie go myself.
1: Oh, sento blua no hiari, bie o sento blua e man.
2: Mwase.
0: Era biomo bialimino chiali.

0: Mela no miyaki so mela.
1: Mela no miyaki so mela.
0: Mela no miyaki so mela.
1: Mela no miyaki so mela.
0: Waro kanale.
1: Mela.
0: Awari manale.
1: Mela.
0: Amore si resione.

Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi